l'amore siede e l'amore s'assunto, che l'amore svacillante, che l'amore sloco, e l'amore s'ambiguo, e l'amore desafiante.